La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma
3: 105.7 FM.
4: Radio Chiroma 105.7 FM.
5: E che ne ci è rimasto quelle belle.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:38.
1: Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio per consentire di esprimere le nostre idee, la nostra valutazione politica su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

Thank you.

0: 10 Roma, un'emittente in irresistibile ascesa.
1: Yeah.

0: I'm getting everybody. Yeah. When you're looking at me,
1: salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.

0: atenzione. Avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 3 e 41 minuti.
1: Tu imprenditore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

0: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
1: Non lo so. E se si mangiasse?
2: Forse dovremmo guardare la TV.
3: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
4: Ehi, ma questa merda è ok.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio? Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai viste lei?

0: Non lo so, forse... Però tu, scusami, ma tu secondo me sei semplicemente folle. Tu non hai nessuna idea di cosa succede qui. Perché? Perché secondo te si è ucciso il porco spino?
1: È venuto nella zona per uno scopo suo ed ha ucciso il fratello nel tritacarne per denaro.
0: Fin qui tutto è chiaro, ma perché poi si è impiccato? Perché non è tornato nella zona e questa volta non per i soldi ma per suo fratello? Eh? Si è pentito?
1: Non lo so. Voleva, ma dopo pochi giorni si impiccò.
0: Qui capì che non si realizza qualsiasi desiderio, ma solo i desideri più nascosti, i più segreti. Non quelli urlati a squarciagola. Qui si avvera solo ciò che incarna la tua natura, la tua essenza, di cui non sei cosciente pur portandola dentro di te, ma che comunque ti domina sempre. Non hai capito niente, calzone di cuoio. No, il porco spino non è una vittima dell'avidità. Si trascinò qui in ginocchio implorando la grazia per il fratello e ottenne una montagna d'oro, perché era questo che desiderava nel suo intimo. Date al porco spino ciò che è del porco spino. Coscienza, tormenti spirituali, tutte cose inventate dal cervello. Lui lo capì e si impiccò.
2: Der Mensch, die wohl geheimnisvollste Spezies unseres Planeten. Ein Mysterium offener Fragen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Woher wissen wir, was wir zu wissen glauben? Wieso glauben wir überhaupt etwas? Unzählige Fragen, die nach einer Antwort suchen. Eine Antwort, die wieder eine neue Frage aufwerfen wird. Und die nächste Antwort wieder die nächste Frage und so weiter und so weiter. Doch ist es am Ende nicht immer wieder die gleiche Frage. Und immer wieder die gleiche Antwort.

0: Pronto?
1: Ah, pronto.
0: Signor Sportallo?
1: Mm-hmm.
0: Mi hanno dato il suo numero al negozio perfumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica, Shasta Faye Epworth.

0: Lei si chiama?
1: Hope Arlington.
0: E il suo marito è?
1: Morto.
0: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
0: No, grazie.
2: Mai sentito né lui nella sua musica? Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota. L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
0: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di Ero che avevo comprato e... C'era seduto Koi, digestione da gringo, stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento, praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe. E per complicare le cose ha anche un'erezione.
0: Certo.
2: Da cosa nasce cosa e abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, ne è passato di tempo da allora.
0: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
2: Mi occupo di droga.
0: Scusi?
2: Faccio counseling.
0: Ah.
2: Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

0: quel che è bello e quel che è brutto. Voliamo nella nebbia e nell'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Fra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle lande.
1: E là incontreremo

89 gradi, 15 minuti e 50,8 secondi sono le coordinate di Polaris, la stella polare. Vista da un altro pianeta, è una stella tra le tante, ma sulla Terra ha un'importanza unica perché è un riferimento fisso nel cielo. Dovunque uno si trovi nell'emisfero settentrionale, se guarda Polaris, guarda verso nord e può orientarsi. Ma ci sono altri modi di perdersi. Con le scelte che facciamo. Per via di eventi che ci sconvolgono. Perfino nella nostra stessa mente. Cosa può farci da riferimento? A quale faro possiamo rivolgerci? Per guidarci dalle tenebre alla luce. Forse alle altre persone, alle vite che toccano la nostra in tanti modi. A differenza della stella polare, la luce che ci danno non scompare mai.

Oggi su Radio C Roma, flamenco a colazione. Il canto dell'anima, gioia e dolori su un tappeto di supporti ritmici corporali. Piedi che battono sul terreno. Mani che si incontrano a tempo. Nocche che percuotono il tavolo.

Amen. Allez.

la devozione. Come con un'ammurata alla lassaia, Marietta si facette monacella. Poi non vorrei, poi non senti più guai. E si facette buona, poverella. A ieri con una monaca incontraia, io vero mi parette a Santarella. Appressa, appressa, ma guardai e guardai. E chiù la guardava, e chiù pareva bella. Poco dopo incontrai un innamorato. E la ricetta monaca Marietta si è bastuta. Mi ci sono affrontato. E mi è parsa la Maronna la saletta.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 70%.
1: Radio Ciroma, diciamo, è l'ausorgan radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

qualità fisica necessaria della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, quanto derivano direttamente dalla natura il valore di scambio. Tal valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti e la identicità in tutti gli esemplari di questa merce, come materializzazione. Come materializzazione? Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato ideologia.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 39 minuti.
1: E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... Ma insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
2: 10 che?
1: Scopulate, Piere.
2: Ah!
1: È come quando si fa la conserva. Si mettono tutte i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
2: In quella scatola lì?
1: In questa scatola qui.
2: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
1: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante. Di un'energia pulita.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo stato di polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

0: trattamento di lusso comunque a Radio Ciroma,
1: sì.
0: E nel programma Smettere di dimagrire è compreso il caffè col dolcetto anche.
2: Ah, perché vi trattiamo bene.
0: Con la pastina.

0: erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino. Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittoria di Grand Reich? Sono come mosche. E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai. Patate, colonnello, io ho carta bianca. E ci si pulisca il culo,

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

See ya. I just don't want to go. It's been so much fun.

Okay, well, we'll just do one.

incuno le signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di balducci da $50, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane.

Direi che la follia è un po' simile a un fiore. Bisogna continuare a annaffiarla. E la follia si annaffia con le lacrime. Non c'è l'acqua.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità. Ti darà il tuo vestito da sposa e di merletto bianco.
1: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
0: Qualche colpo di forza.
1: Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto.
0: Perché no?
1: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
0: Non mi importa.
1: E fumo come un turco.
0: Non mi interessa.
1: Ho un passato burrascoso, per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
0: Ti perdono.
1: Non potrò mai avere bambini.
0: Ne adotteremo un po'.
1: Ma non capisci proprio niente, Oscar.
0: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.
2: If there's anyone here who knows why these two people should not be joined together, let them speak now or forever hold their peace.
3: Wait! Wait!

0: facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà.
1: State infrangendo la legge.
0: State rompendo le regole, sì.
1: Lasciatevi andare alla brezza del mare.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 41 minuti.
1: Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Ciroma, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 chilometri, anzi forse 500.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi piace
0: Vina, Villo. Blocca la lì.

cancheri e beccafichi magri arrosto, e magnar carbonata senza bere, essere stracco e non poter sedere, avere il fuoco presso e il vin discosto, riscuotere a bellagio e pagar tosto, e dar ad alti per dover avere, essere ad una festa e non vedere, e degennar sudar come d'agosto, avere un sassolin nella scarpetta e una pulce drenta ad una calza che badi in su in giù per istaffetta, una mano imbrattata ed una netta, una gamba calzata ed una scalza, esser fatto aspettare ed aver fretta, chi più n'ha più ne metta, e conti tutti i dispetti e le doglie, che la maggior di tutte è l'aver moglie.

0: questo a Anna.
1: Sei stato tu a fargli questo?
0: Ma che ho fatto?
1: Hai rovinato la mia cazzo di vita. Ma dico davvero sul serio.
0: Sto parlando.
1: Se non apri questa porta in questo momento, giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò.
0: Basta.

Radio G Roma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
1: Creatori di uomini nuovi.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami fa ca...

0: Che giornata di merda.
1: Prima mi hai chiamato Felicino della Corsica.
0: E cosa ti ha detto?
1: Niente, sai come lui.
2: E per i fiorentini vi era l'anno che partiva dall'Incarnazione.
1: Senti, ti vado a fumare.
0: E questo dava luogo. Che roba è?
1: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
0: Cazzo, ma tu ti droghi?
1: Ma ti sembro drogata?
0: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
1: Ma tu non hai mai fumato?
0: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
1: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
0: Come Modugno?
1: No.
0: Come nelle canzoni di Donovan? Eh?
1: Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa?
0: Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci ha affezionato, Occhio.
1: Questo va bene.
2: Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800.
0: E se ci vede il professor Cuto? Professore, qui ci si droga, Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso.
2: Invece è il gennaio 1311.
1: Wow.
0: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
1: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
0: Susan, mi senti?
1: No.
0: Allora te lo posso dire?
1: Ti l'ho detto che non ti sento.
0: E adesso mi senti?
1: No.
0: Allora vado avanti.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Fumo.
1: Ah.
0: M'ha acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo. Mamma, che pene!

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Ciao Stanch.
1: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
0: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
1: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
2: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
1: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
2: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
1: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
2: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
1: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
0: Sanchez, per chi lavori?
1: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.

0: Ecco, grazie.
1: Ma non ho nulla in contrario, come dire, anzi le posso dire una cosa, io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore,
2: la fallace la giornalista,
1: il giornalismo che parla veramente dei problemi delle strade, dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno, però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili, che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente, e poi si avanza tempo.
2: Non l'ACI fa la giornalista, Oriana fallaci.
1: Se no fa tutto l'ACI, o fallaci, e poi quando si buca una gomma...
2: Dicevamo Oriana Fallaci, capisci?
1: Oriana Fallaci.
2: Oriana Fallaci.
1: E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno e buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
2: Oriana Fallaci.
1: Lorella che mi disse di aspettare che porta arrivasse il carattrese a cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci si riesca a organizzare.
2: No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci...
1: anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
2: certo.
1: Prima pensate alle gomme che scoppiano.
2: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
1: Mancano po'... Ah, sto.
2: Capisce?
1: Ah, Oriana Fallaci. Buonasera.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Tra il momento del mattatoio e l'esperienza del fast food passano in media solo 7 minuti. È il tempo sufficiente per una visione.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, consumare.

0: chi siete?
1: Siamo due che...
0: Cosa fate? Cosa portate?
1: Niente, roba...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
0: Un fiorino.
1: Si paga?
0: Un fiorino.
1: Scusi, sacco, doganiere.
0: Vabbè, posso andare. Chi siete?
1: Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
0: Cosa portate?
1: Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e è caduto il sacco.
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco.
0: Un fiorino.
1: Che è caduto il sacco, no, la strada è stata...
0: Un fiorito!
1: Ma siamo quelli... Andiamo, vai!
0: Grazie! Ehi! Chi siete?
1: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
0: Cosa portate?
1: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno! Io sono entrato e sto uscendo, no?
0: Un fiorino!
1: C'è un entra e esce, cosa sbaglia sempre un giorno. Siamo due o tre, sempre. Allora, grazie, arrivederci.
2: Oh,
1: ragazzi, la, la. Mamma
0: mia, ma ora per... Niente.
1: Senta.
0: Ehi!
1: Hey!
0: Chi siete?
1: Ma
0: dove? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
1: Ehi!
0: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece...

0: Puoi rispondere,
1: Wujiao.
2: Complimenti, Antonietta.
1: Questo è il mio
2: Ora ascoltiamo un breve dialogo.
3: Questo è il mio

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 40%.
1: Una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale de chi?
2: Blee! Sono male. Ascolta.
1: Estraiamola. Prego Calaunaria alla fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso. Sì, è idoneo.
2: Ecco.
1: Credo.
2: Si chiama.
1: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti nemici. Anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti in vessillo e in vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora, credo nella democrazia, essa c'è, esiste, la democrazia esiste, ma non può imporsi da sola, deve essere difesa, qualcuno deve farlo, qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia, non è un sogno, non è un'utopia, questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti.

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7, perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: pupa, ilare uccello calunniato dai poeti, che roti la tua cresta sopra l'aereo stollo del pollaio e come un finto gallo giri al vento. Nunzio primaverile, pupa, come per te il tempo s'arresta, non muore più il febbraio, come tutto di fuori si protende al muover del tuo capo, aligero folletto, e tu lo ignori.
1: Oh, what

0: Ciao Stanch.
1: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
0: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
1: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
2: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
1: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
2: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
1: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
2: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
1: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
0: Sanchez, per chi lavori?
1: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.

0: dai creatori di Vita oltre la morte, ecco finalmente il popolo eletto. Il gioco di ruolo, dove tutto è permesso. Entra senza paura nella escape room più grande ed immersiva mai progettata.
1: E non dire che non ti avevamo avvertito.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, divertirsi.

0: one position. This is
1: Radio Ciroma.
2: La verità.
0: That is confirmed.
3: Dio onnipotente, chi è quella ragazza?
4: Ecco a lei, signora.
5: Shelley Johnson. Shelley Johnson.
3: Un concentrato di bellezza. Mi fa pensare a quella famosa statua, la bambola senza le braccia.
5: La Venere di Milo.
3: Si chiamava Milo, ma non è questa la cosa più importante. Quello è il genere di ragazza per cui rimpiange di non parlare il francese. Scusami tanto, Cooper, ma voglio provare a comunicarci lo stesso, magari affidandomi al mio esperanto.
5: Buona fortuna.
3: Salve! Mi chiedevo se potevo disturbarla per avere un paio di fumanti tazze di caffè nero e nell'attesa intrattenerla con un aneddoto esilarante che lei non mancherà di apprezzare. Mi chiamo Gordon Cole e non ho potuto...

0: potuto fare a meno di notarla dal mio tavolo. E beh, da vicino la sua bellezza è tale che nel mio stomaco è come se svolazzasse uno sciame di api affamate.
1: Non è necessario che gridi, la sento.
0: Io ho sentito quello che ha detto.
1: Vuole altro a parte il caffè?
0: Io la sento perfettamente.
1: Anch'io la sento, signore, ma adesso...
0: No, lei non capisce.
1: La prego.
0: Lei non si rende conto, signorina Johnson. Vede gli auricolari che le sto indicando?
1: Sì.
0: Sono 20 anni che prego le persone di parlare a voce più alta, ma devo dire che stranamente sento lei chiaro come una campana. Dica qualcos'altro.
1: Vuole una fetta di torta con il caffè?
0: Gran Dio, ho sentito tutto alla perfezione. È accaduto qualcosa che ha del miracoloso. È fenomenale.
2: Ha qualcosa contro i miracoli?
0: Che cosa ha detto?
2: Questa torta di ciliegie è un miracolo.
0: Le dispiace chiedere a questa signora con il ceppo di parlare a voce più alta?
1: La torta, stava parlando bene della torta.
0: Ho sentito ancora la sua voce, ho capito quello che ha detto.
1: Ne gradisce una fetta, allora?
0: Più che una fetta, ne voglio una massiccia quantità e anche un bicchiere d'acqua, tesoro. Sto andando a fuoco.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Diciamo la verità, i bambini sono attratti dalle armi, questo è un fatto. Gli incidenti possono essere evitati facendo familiarizzare i bambini con le armi.
1: Ciao, sono Peter Pistola. Di un po', ti capita mai di sentirti solo?
2: Sì.
1: Anche a me. Tienimi con te. Se mi premi, faccio sparire la gente cattiva.
3: Aspetta un attimo, io credevo che le armi fossero una brutta cosa.
0: Falso, le armi sono buone. Sapevate che Gesù e Mosè usarono le armi per conquistare i pagani? Quindi ricordate, non sono le armi che uccidono, bensì le minoranze pericolose. Mai acquistare, pulire, usare un'arma o avvicinarsi ad essa.

0: testa. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, no, mica per altro.
1: Vuoi essere...
0: Quel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

0: all'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 17 e 40 minuti.
1: Radio Cirome 105.7 FM.
2: www.ciroma.org.

spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità. Ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

credente, tu egocentrici la mente, strasmistificando la mia estetica. Bla blandistico saccente, filo armonico reggente, chi per spurio seggi sul patibolo, chi per partorisci con la mimica e ti intestardisci con la ritmica.

0: questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

Il CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione.

storica e, come ha saputo fare senza esitazioni, giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.
6: Hello, who's calling?
7: This is Giorgio Honey. This is the Allen Baby. This is Casey Sugar.
8: Devante Sexy.

sputalo in faccia. Perché da turma sempre mi sei coscia e non decide manca quando pisci e si chira un cazzo tuo stellisce, ma ti si fatta arrepecchiata e musce a prima t'arrazzava ira fugusa specie sentenna adorerà pucchiac, ma ruorma in coppia e palla più contruse e non decide manca mia zeppac. Povero cazzo mio, t'hai già perduto e chi sto coro mio ne soffre tanto. Povero cazzo mio, te ne sei chiuto come un morticello camposanto. Mentre sti cose sospirava Enrica parlando solo come fanno pazzo, il ricetto è ricco, sai che te ricco, sputalo in faccia sta schifezza, cazzo.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande, lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
2: Radio Ciroma.
3: Avvissami i faca.

è il fascismo di oggi, altrettanto violento, a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza. Un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no. Dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.

0: fags, motherfuckers, fags, fuck, fuck, fuck. This is not my fucking new
1: house. Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 73%.
1: Epoca som du simpelthen ikke kan gå glip af. 105.7. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Ciroma, okay?

0: me, myself, and Don't be a DJ if you don't know who created the scratch.
1: The scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the scratch, the
2: scratch. I pupazzetti dell'Happy Meat sono i personaggi più popolari tra i più piccoli. Ma nell'oscurità tutto si trasforma e i pupazzetti prendono vita.
3: E allora i genitori dei bimbi pagheranno caro, pagheranno tutto.
4: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, credere.
5: Oh, fuck.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: What we need is a female victim of sudden death. Can you do it?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
5: Pensa alle tre cittadino se non ci fosse Ciroma.
6: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
7: Radio Ciroma
8: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Intervallo. Cosenza. Piazza Antonio Toscano. Si fa schifo a Rucazzo, la pigliamo a Ruculo. Radio Ciro 105.7. Potenza alla città. Potere.

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Yeah.

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 42 minuti. 30 Talk.

0: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
1: Я думаю, что каждый тоже изменился.
0: E voi potete cambiare.
1: Вы можете измениться.
0: Tutto il mondo.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

So now we're pretty much at like cutting things in half.

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali. Cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io
1: saperlo
0: ho fatto
1: prima,
0: il fisico,
1: no, ma...
0: come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Quello sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse ma noi non l'abbiamo questa
0: ma
1: possibilità.
0: Non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

La mia filosofia. Fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

0: Bella.
1: Buona, ma dice sicuro che lo conoscevi.
0: Azz.
1: Lota.
2: Nottate intere fuori al bar di Peppe.
3: Qui c'è cara, cosa prendi? Spritz?
2: Mi stoni con le urla di Tartaglia.
4: Sono vivo.
1: E poi c'è la

0: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio C-Roma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio Blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

0: What do you want?
1: It's alive! The monster! It's alive!
0: Ah, shit.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?
2: Sai di... salata? Saliva? Saltandola! Sangue da... sanguinosa, saturata, saziare, scaldandole, scambiandosi, scendela, schiusele, schiuma, sciogliere, scivola dentro, scivola via, scivolosa, scoprire, segnandola, sei entrata sempre meno, sempre più sensibile, sentendola, sentendosi, sentele senza forza, senza le, separandole. Se ti fa male, se ti muovi, spiri seta, desfinendosi, sfiorare, sgusciando, si appoggia sul, si apre, si arresta, si schiude, si contrae, si curva, si gira, silenziose, si riempie, si schiude, slacciata, slargando, smarrita, muove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci,
3: solletica,
2: sollevandola. Solo con, solo nel, soltanto! Sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sottile sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando. Spaccata, spalle in, spasimare.
3: Spingendo, spinta verso, sporgendo la spossata, spremendo, staccata,
2: si stanca. Standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, su, incando, sudate, sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, su pi, svanire, svegliandosi, svelta nel, svestita, svuotala. Sai di salata, saliva, saltandola,
3: sangue dal sanguinoso,
2: saturata, saziare, scaldandole, scambiandosi, scendela, schiusele, schiuma, sciogliere, scivola dentro, scivola via, scivolosa, scoprire, segnandola, sei entrata, sempre meno, sempre più sensibile, sentela, sentendosi, sentela, senza forza, senza le, separandola, se ti fa male, se ti muovi, respiri seta, sfinendosi, fiorare, sgusciando, ti appoggia, sul si apre, si arresta, si chiude, si contrae, si curva, si gira, silenziose. Si riempie, si schiude, slacciata, slargando, smarrita, muove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci, solletica, sollevandola, solo con, solo nel, soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al, sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando,
3: spaccata, spalle in, spasimare, spingendo, spinta verso, spargendola, spossata, spremendo, spaccatasi,
2: stanca, stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, strambata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, succhiando, sudate sugli occhi. sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi, svelta, svestita, smuotala!

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: faccio un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare.
1: Rumori metal.
0: Devo ritornare alle origini o di hardcore. Così a Radio Giroma mi vogliono anche più bene.
2: Sì, voglio,
0: se faccio hardcore, posso andare anche da Pasquale e Domenico. Poi forse se riesco a farlo.

0: Dove sta?
1: Io stavo solo a vedere.
2: Oh. Silenzio!
3: Che succede qua, Marcello?
4: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Joe Grazzard, Riss, a mano al mare. E falsa genialità. Eccoli, sti galantomeri.
3: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese,
5: allora,
3: e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
6: Che ci faccio?
5: È proprio
6: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
3: Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare il Marchese del Grillo?
4: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
3: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
6: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo.
3: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
6: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
3: Naturalmente.
6: Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo.
7: C'è pure per voi.

0: Hives.
1: Eight have died. Soon to be nine. Nine eternity.

0: Hai sempre fatto attenzione a vestirti esattamente come gli altri, a mangiare i cibi che mangiavano gli altri. Hai sempre ascoltato la musica che ascoltavano tutti. Ma se vuoi essere veramente unico, devi scegliere la vera strada del cambiamento.
1: Ordina adesso il kit dei 10 medicinali dell'Istituto di Obbedienza Animale. Gli ingredienti sono segreti e non occorre alcuna prescrizione medica.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è 1:40.
1: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.